se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis me toccano, e toccano me toccanis, ero na po'.

ne ho degli affila, se se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

Mitton bianete, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi.

mare suneta spor. Nevroci mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scatole birasi, adromito scalpasi.

Genunchi ciafta, camia fora. Da fica chi non è fica, che ta battaglia, io non è manica.

Cozzagna o te affilla, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas, ya milas.

se paralia, i canivali meistero bulia. Chia sa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, ero na po'.